0: oggi vi siete svegliati pensando ma perché, perché? Sappiate che non siete i soli, ma non temete, ci siamo noi, gli scombricolati del mattino.
1: Sono sempre in ritardo perché cambiata l'ora. Sono sempre in ritardo e mi tocca correre allora. Pat, sta piovendo, perché ancora piove? Ciao Combri.
2: Pazzi, avvisate prima quando c'è Eugenio Massari, che almeno vado in bagno perché me la sto facendo addosso da ridere.
3: In arrivo sugli scombricolati una sfida di messaggi tra i nostri ascoltatori. Chi riuscirà a farvi sorridere di più? Scopritelo tra poco.
4: Gli scombricolati del mattino.

0: nostra community di scombricolati, scombricolatosi e scombricolatissimi è davvero unica e oggi vogliamo condividere con voi i messaggi più simpatici.
1: Scusate, potete mandare 10 minuti di pubblicità che devo andare a prendere il caffè, sennò mi perdo il programma, grazie. Ma l'unicorno come fa? Chi lo sa? Chi lo sa? C'è solo Sergio che lo sa, che lo sa, che lo sa.
2: Gli scombriccolati del mattino.
3: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

normale o un'allucinazione. Se sono matta io, non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Ma sono matta.
1: Cari scombricolati, c'è stato un diluvio di creatività nei vostri messaggi e ora è il momento di fare un tuffo nel divertimento.
2: Fanciulli, lo sapete come si chiama l'ape più pigra in assoluto? L'ape landrona.
3: Buongiorno ragazzi, sapete qual è l'ape straniera? La peruviana.
4: Buongiorno scombricolati, l'ape più bagnata? La penisola.
5: Buongiorno combricola, qual è l'ape del guardaroba? L'appendino. Buona giornata a tutti.
6: Sergio, cosa ci fanno due caramelle in un campo da calcio? Si scartano! Dai che è venerdì!
7: Gli scombriccolati del mattino!

0: Colazione e risate. Questo è gli scombriccolati del mattino. Attenzione, i vostri messaggi possono contenere risate contagiose.
1: Dimmi, sti qui che mandano i messaggi la mattina, no? Ma pensano di essere originali. Fanno pena. Ma non mandate in onda dei messaggi così. A me fanno anche incazzare.
2: No, ma io non posso ascoltarvi agli incroci. Sono lì che rido come uno stupido in macchina, tutti che mi guardano.
0: A domani con la sveglia puntata sull'ironia. Gli scombriccolati del mattino tornano dalle 5 alle 7, più scombriccolati che mai. Ma ora si parte con la combriccola.
3: La combriccola.
4: La combriccola.
3: La combriccola.
5: Gli scombriccolati del mattino.
6: Everybody get up.

0: ci siamo, sono le 7 in punto, tra poco comincia la combriccola, questa è Radio Number One, buongiorno.
1: Radio Number One Notizie.
2: Buongiorno da Alessio Galea. Stati Uniti e Iran sempre in bilico tra guerra e negoziato. Trump ha annunciato di aver sospeso un attacco già programmato all'Iran su richiesta degli alleati del Golfo. Ora sono possibili svolte concrete, ma restiamo pronti ad un attacco su vasta scala, avvertito il presidente americano. Sparatorie in una moschea di San Diego in California, almeno 5 i morti, inclusi i 2 presunti attentatori. La madre di uno dei sospettati avrebbe chiamato la polizia prima della sparatoria per segnalare la scomparsa del figlio insieme a diverse sue armi. La tragedia alle Maldive, il team subacqueo finlandese tenterà oggi le operazioni di recupero dei 4 subitaliani ancora bloccati in una grotta a 60 metri di profondità. Il cadavere del 5° sommozzatore è stato già recuperato, tutte ancora da capire le cause della tragedia. Questa mattina l'udienza di convalida del fermo di Salim El Kudri, il 31enne che sabato ha investito e ferito 7 persone in pieno centro a Modena. Sapevo che quel giorno sarei morto, avrebbe raccontato l'uomo al suo legale, che chiederà una perizia psichiatrica. Antonio Conte è un passo dall'addio al Napoli, separazione annunciata domenica dopo l'ultima di campionato con l'Udinese, mercato allenatore in fibrillazione anche all'estero, Flick rinnova col Barcellona, per Mourinho a Real Madrid manca solo l'ufficialità, Guardiola vicino all'addio al City, Maresca in pole per la successione. È tutto, a più tardi.

0: di Radio Number One. Buongiorno, buongiorno, carichi a pallettoni come ogni mattino. Ci siamo noi, la mitica triade composta da Pat Romano.
1: Buongiorno, buongiorno, da Manuela Doriani e da Sergio Sironi.
2: Ma cosa c'entra Sergio Sironi? Cosa
0: c'entra?
2: Stenditi sulle uova come vuoi, ragazzo mio. Stenditi sulle uova.
3: Stavo pericolosissimo. Sì. Ho pensato la stessa cosa delle uova. Standing ovation, ho pensato alle uova. È pericolosissimo.
2: Pericolosissimissimissimo. Stavamo parlando di betoniere.
3: No, di mentoniere.
1: Mentoniere.
3: Stavo dicendo a Pat Romano che per il suo prossimo compleanno gli regalerò una bella mentoniera.
1: Sì, mi sta cadendo la mascella, sì, la mandibola. La mandibola.
3: Hai
1: sì.
3: La pappagorgia come si chiama quella? I pellicani? Sta diventando un pellicano.
1: Da anaconda. Tirami una ringa, che se la prendo al volo. Dai.
2: Sì. Comunque, da anaconda a pellicano è un attimo.
3: E voi a mento come si appena pappagorgia, come siete messi? Oh, tra poco i primi della classe, vi auguriamo buongiorno con Madame e Marrakesh.

0: come saranno messi i nostri ascoltatori? Massimo mistero anche su loro. Cercheremo di capirli, cercheremo di seguirli.
1: Porca miseria, che
2: la riparte pure. No, no, no.
3: Oddio, secondo me sta cercando di ucciderci, Panda. Facciamo attenzione, perché lui fa tutto il simpaticone, secondo me.
2: Ma sotto c'è un disegno quasi criminale.

0: Ciao.
1: Ciao.
0: Allora, visto che ti sei divertita tanto ieri con le mie fritture, ti racconto questa. C'è un signore a spasso con due cani. Incontra una signorina e la signorina dice a quest'uomo: ma che bei due cagnoloni, come si chiamano? Uno si chiama semaforo e l'altro stop, perché questi nomi sono due incroci.

0: dica altre barze così. Non si sa.
1: Forse Sergio Sironi, il giustiziere della barza.
2: Buongiorno Bricola, buongiorno miei cari mariachi radiofonologi. Comunque fa freddo, cioè nel senso mattino picchia, poi pomeriggio sta bene, ma
1: no, ma parliamo del tempo, dai.
2: Mattino fa freddo, sabato c'è cioè, 15 gradi, cioè io giorni che sono raffreddato cioè mia moglie ha fatto pure il cambio delle armadie, senti, ma sulla sonda io c'è ancora la neve, cioè, aspettiamo un attimino, no, niente, andrò in giro in pantaloncini corti con 15 gradi, vabbè. Parte, quando è che arriverà un po' di caldo, cioè, ma non un caldo quello forte, fortissimo, 20 gradi, no.
3: Una bella notizia, finito, no, perché sentivo tutti i versi. Allora,
0: quando arriverà il bel tempo?
3: Il bel tempo sta già arrivando e le temperature, ragazzi, toccheranno addirittura quasi 30 gradi.
0: Quando ti toccherai con 30 gradi?
3: Quello non te lo dico.
0: La possibilità di capirlo per voi.
4: Buongiorno.
0: Buongiorno, brava.

0: da qui.
1: Il nostro ascoltatore. Scusate. Allora, mentre stavo ascoltando questa Bird of Feather di Billie Eilish, che fa parte della nostra compilation per augurarvi buongiorno questa mattina, niente, è partito un messaggio di un nostro ascoltatore. Sì. Allora, no, stavo raccontando, in realtà ero anche un po' distratta, perché stavo raccontando ai miei compagneros di un sogno che ho fatto stanotte, che non riesco a spiegarmi. Allora, ho sognato che ero fidanzatissima, ma innamoratissima proprio. Cioè, le cose che mi ricordo di questo sogno era che io e questo qua limonavamo durissimo, praticamente, ed è un mio ex capo, il direttore artistico di un'altra radio, che non mi è mai piaciuto, ma non mi è mai piaciuto nemmeno tanto come persona, cioè nel senso, quindi, non solo fisicamente.
2: Sfatiamo un altro proverbio: non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace, e qui non c'entra.
1: Ma non capisco perché questo qui, cioè nel senso, se mi devi far limonare duro di notte, fammi limonare duro con uno figo, un Brad Pitt, un George Clooney, un
3: Sergio Sironi, un Pat Romano. Per carità, ma perché?
2: L'avrei detto anch'io.
1: No, vabbè, cioè, avrei preferito voi due a quello lì, però non riesco a capire, chissà la testa cosa fa. Vabbè, nel frattempo sappiamo cosa fanno gli adolescenti, cioè chiedono ai genitori delle cose che non si ricordano più.
4: Ciao scombricolati, allora sono in macchina con mia figlia, stamattina mentre l'accompagno a scuola mi sta ripetendo una
5: scomposizione in fattori primi dei polinomi e monomi.
4: Ecco, non lo so neanche ripetere. L'unica cosa che sono stato, mi ha detto anche che era easy, mi ha detto tranqui, è easy, non ti preoccupare, è più facile di quanto credi. Ecco, l'unica cosa che ho saputo dire alla fine di un quarto d'ora di suo monologo è stato: mi avvalgo della facoltà di non rispondere. Non so voi come siete messi, ma buona giornata.
3: È un'operazione algebrica, innanzitutto. Posso fare un esempio di una scomposizione in fattori primi di polinomi? Allora, esempio è 3 a x più 3 a y uguale 3 a, aperta parentesi, x più y, chiusa parentesi. Alba!

0: internet a leggere.
1: Però anche tu hai una figlia adolescente, sì, quindi sì, magari queste robe le fanno.
0: Ogni tanto mi tira queste trappole.
2: Questi
0: vero?
2: Giovani.
1: Questi giovani. No, mannaggia. È meraviglioso perché giustamente noi, queste, avendo l'età dei datteri, praticamente, cioè nel senso, le abbiamo studiate tanti anni fa, no? Quindi quando ti si ripropongono è un po' come la peperonata la mattina, sì. Ecco. Se...
3: Buon pomeriggio, scombricolati. Ecco la vostra Danida Levate. Ecco, siamo tornati a martedì.
1: Oh, Madonna.
3: Il mio programma è finito.
0: Lo so.
3: Quindi la pacchia è finita. Ecco. Poi oggi, per antonomasia, è un giorno di merda.
1: Sì. No,
3: perché
1: no.
3: Martedì?
0: No. Sì, inizia con la M.
3: Quindi ricominciamo il countdown.
0: No, ancora.
3: Quindi da domani. Gioia a brache.
0: Sì.
3: Felicità a brache.
0: Certo.
3: Perché?
1: Okay. Si va verso il weekend.
3: Siamo in discesa verso il weekend. Okay. Solita solfano, niente di nuovo.
1: Ma.
3: Comunque oggi, che Dio vi assista e vi benedica una giornata a merda.
1: Oh, grazie.
3: Martedì.
0: Grazie.
3: Baci, baci.
1: Così carica.
0: Poi arriva venerdì e riesplode.
4: No, stiamo correndo un po' troppo. Facciamolo lento,
1: brava. Ti vogliamo così, carica pallettoni, portatrice sana di gioia e felicità nelle nostre vite. Danida Lovato! Sì. Meraviglia, tutta in discesa verso il weekend. Dai che è martedì. Mancano solo...

0: servizio al nostro ascoltatore che ci ha mandato un messaggio che inizia parlando di un'aria di Bach. Devi mandarlo perché è geniale, ma non si sente un tubo di niente, cioè non è possibile, per cui se lo rimandi ti mandiamo. Allora attenzione, nel frattempo,
1: ma dai, scombricolati, non sapete che cos'è un fattore di potenza? Tu, no, ma lo sanno tutti che è un contadino della Basilicata. Ciao Guaglio.
0: Sergio, non si bruciano però le battute alla gente.
2: No, però non si può dire queste cose qua.
0: Scusa, barzelletta. Allora adesso se le barzellette le devi raccontare solo tu, allora,
3: non è che copyright. Ragazzi, iniziata molto molto impegnativa la settimana. Ieri sera sì, passiamo in birreria a fare un saluto, una birrettina.
4: Classica.
3: Niente, ora aperitivo, le 7. Niente, dopo qualche birra, qualche shottino, qualche cocktail. Insomma, siamo arrivati a casa alle 11 desfatte. Madonna.
0: Desfatte. Desfate un attimo, esci così una birrettina piccola, via a casa subito,
2: sì, via a casa subito,
0: mattino, piena.
4: Allora, altro messaggio, e pensare che la sua professoressa è il riferimento.
0: No, prima.
2: Prima.
4: Ho una figlia che studia ingegneria, ogni tanto mi parla di calcoli che sono i nomi incomprensibili, i polinomi sono easy davvero.
0: Hai capito, nel senso, per una che studia ingegneria i polinomi sono una cavolata, capito? Sono una birra
4: acqua
0: piccola,
4: fresca.
0: Esatto, invece lei gioca sui gin tonic e i superalcolici,
2: cioè parla
0: per
2: proprio
0: usare
2: strong,
0: un gergo, capito, comprensibile a noi.
2: Esatto.
0: Esatto. E la sua professoressa, quella di quella ragazza che studia ingegneria, quando andava a scuola con lei diceva che non aveva logica, sta diventando ingegnere, capito?
2: C'ho passione a portacà.
5: La combriccola di Radio Number One.
6: E quando un altro giorno pensiate stia per finire, qui si apre il locale.
7: Buonasera, capo.
6: Arieco la cervella artificiale.
8: Ho pagato tutto quello che ho bevuto.
6: Ma Berti, se dobbiamo ancora aprire, e dov'è lo chef?
9: Ma buonasera, Luchino.
6: Sì, sì, buonasera, Gabro. Piuttosto, menù cosa abbiamo?
9: Guardi, per stasera ho pensato a un primo e due secondi.
6: Mamma mia, che ideona, già che c'era poteva fare anche tre terzi.
7: Lei è un cretino.
5: Happy Hour, da lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
10: Tutta la musica che cerchi è qui.

A4, la Milano-Brescia tra Cormano e Sesto San Giovanni in direzione Torino per traffico intenso, rallentamenti anche tra Dalmine e Capriate per un veicolo fermo in direzione Milano, sulla tangenziale est di Milano corre tra Cologno Monzese e Lambrate direzione 1. Per quanto riguarda le autostrade in Piemonte, Valle d'Aosta, lavori in corso sulla 5, da Torino-Courmayeur in direzione Torino tra San Giorgio Canavese e Volpiano con rallentamenti, e abbiamo anche cantieri con rallentamenti sulla 6, la Torino-Savona, tra Marene e Fossano, direzione Savona. Ah, un'altra segnalazione che arriva dalla 4 nel tratto Veneto, Brescia-Padova, code per traffico intenso tra Soave e Verona Sud, direzione Brescia. Per quanto riguarda Roma e dintorni, segnaliamo traffico rallentato sulla A24 Roma-Teramo per un veicolo fermo tra Tivoli e Castel Madama, direzione Teramo. Al momento è tutto, prudenza e buon viaggio con i matti della Combriccola.

0: il pezzo di Serena Brancalelevante ed Elia si chiama Il mio paese su Radio Number One. Parliamo di ferie oggi, non vi ho detto niente ma c'ho un'idea di cose carine da pensare. Allora, il momento, nel frattempo ascoltiamo con attenzione il primo focus di oggi di Pat Romano, vai!
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
2: Mattinata dalla nostra redazione. Donald Trump, che ieri peraltro ha pubblicato sul suo social una foto dove si trova a fianco ad un alieno incatenato, vabbè, insomma ne inventa una ogni giorno, ha deciso di sospendere questa volta un nuovo attacco contro l'Iran, inizialmente previsto per la giornata odierna. Lo ha annunciato lui stesso ieri sera sui social, dopo aver ribadito che sono in corso dei negoziati seri, li ha definiti così, con Teheran. Ha sottolineato di averlo fatto su richiesta dei suoi alleati regionali, ovvero Arabia Saudita, Qatar, Emirati Arabi Uniti. Abbiamo fatto molti progressi con l'Iran, ha detto il presidente statunitense. L'Iran ha risposto all'ultima proposta statunitense, lo ha comunicato il Ministero degli Affari Esteri iraniano. Secondo alcune indiscrezioni, nella sua risposta agli Stati Uniti, in 14 punti avrebbe chiesto una tregua lunga e a più fasi, un'apertura graduale e sicura di Hormuz, e sarebbe anche pronta ad accettare un lungo periodo di congelamento del suo programma nucleare anziché uno smantellamento completo, a condizione che l'uranio altamente arricchito venga trasferito in Russia anziché negli Stati Uniti. Staremo a vedere. Parliamo anche, visto che la nostra Manu accennava alle vacanze, di voli per le vacanze estive, che non si prenotano più a quanto pare con grande anticipo, e le compagnie, pur di riempire gli aerei, adesso stanno andando in controtendenza e stanno abbassando i prezzi. E quanto emerge da un'analisi che evidenzia come l'incertezza legata alla possibile carenza di jet fuel dovuta alla guerra in Medio Oriente stia cambiando proprio le abitudini dei viaggiatori italiani, costringendo le compagnie aeree a rivedere le proprie strategie sui prezzi. Sempre più passeggeri infatti stanno rinviando la prenotazione delle vacanze estive per paura poi di ritrovarsi con voli cancellati o con collegamenti ridotti all'ultimo momento. E così, mentre i vettori low cost continuano a rassicurare sul regolare svolgimento della stagione estiva, dietro le quinte stanno abbassando sensibilmente le tariffe rispetto a due mesi fa, ad esempio, con riduzioni che in alcuni casi, incredibile ma vero, stanno superando il 70%. Nel frattempo alcune compagnie come Ryanair e Wizz Air continuano invece a sostenere che i prezzi siano destinati a salire e invitano i clienti, ma questo può essere anche un'altra strategia in controtendenza, a bloccare subito le tariffe, così fanno anche subito cassa. È tutto, ragazzacci.
1: Radio Number One.

originale di questa canzone che si chiama Back In, che poi hanno rifatto anche i Maneskin. Invece l'originale era di Matt Conn ed è quella che abbiamo appena ascoltato su Radio Number One. Yeah! Originale di questa canzone che si chiama Back In, che poi hanno rifatto anche i Maneskin. Invece l'originale era di Matt Conn ed è quella che abbiamo appena ascoltato su Radio Number One. Yeah!

0: One, 18:45, una nostra grande canzone, una nostra grande emozione direttamente dal 1976. E sì, che si divertivano nel 1976 con queste canzoni.
1: Assolutamente. Ma con noi, attenzione, c'è Andrea che ha risposto correttamente ad una domanda e si è portato a casa due biglietti per i giardini botanici di Villa Taranto. Ciao Andrea!
0: Ciao Andrea, benvenuto!
2: Ciao, ciao a tutti, grazie.
0: Ciao,
2: mille.
0: Ciao. Allora, tu hai risposto correttamente, noi non abbiamo ancora detto qual è la soluzione alla domanda, quindi io ti rifaccio la domanda e tu rispondi in diretta. La domanda era: quale mare separa l'Italia dalla Croazia? Erano quattro le risposte possibili: Tirreno, Adriatico, Ionio e Mare del Nord. Qual è la risposta corretta?
2: Adriatico.
0: Bravo,
1: bravo. Qui bravo, in geografia abbiamo bravo. Studiato, perfetto.
0: A scuola come andavi in geografia, a parte questa risposta?
2: Ma più o meno bene, dai, diciamo.
1: Dai, bene, bene. Dai. Senti, da dove ci chiami? Da dove ci ascolti?
2: Bergamo.
1: Ah, Bergamo.
0: Dai, dai, dai, sei vicino, sei vicino, sì, in qualche modo sei vicino. Qual è il mare che separa Bergamo da... No, va bene così. No, più che altro con chi andrai adesso a fare questa bella gitarella che ti stiamo dando noi in regalo?
2: Penso regalerò a mamma e papà.
1: Ah, che bello, molto bello.
0: Ma festeggiano sì, qualcosa? Esatto. Fanno qualche anniversario, qualcosa di questo genere?
2: Ma no, giusto per farli contenti, diciamo, dai.
1: Beh, è un bel regalo, bello, direi, bello. È un bel regalo. Speriamo non ci stiano ascoltando in questo momento.
2: No, non credo.
1: Quindi sarà una bella sorpresa. Dai, che bello, esatto. Bravo.
0: Va bene. Ma di che? Ma grazie a te. Goditi, ovviamente, questo regalo, perlomeno le espressioni che poi faranno i tuoi genitori. E mi raccomando, quando gli darai questo regalo, digli che vanno a divertirsi anche a nome di Alvise e di Agnese, di tutta Radio Number One.
1: Assolutamente.
2: Va benissimo. Grazie mille.
1: Ciao Andrea.
2: Buona giornata.
1: Ciao, buon proseguimento. Ciao.
3: Radio Number One.

0: Tate McRae e la sua Greedy qui su Radio Number One.
1: Canzone del 2023, quella che abbiamo appena ascoltato. Invece in questo prossimo caso le nostre orecchie ci portano ad ascoltare metaforicamente una canzone di un bel po' di tempo fa ormai, 2015. E ormai sono 11 anni da quando è stata pubblicata questa canzone di una bellissima band, gli Ex Ambassadors, Renegades.

0: Universe e la loro Renegades qui su Radio Number One. Restate con noi, donne al volante con l'accompagnatore, perché c'è ancora un'ora davanti a noi.
1: Resta sempre a bordo con le donne al volante.
2: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
1: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: who's next?
1: Le 19 puntuali qui su Radio Number One. Buona serata a tutti voi.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Radio Number One Notizie.
4: La crisi dello Stretto di Hormuz rimane in primo piano nell'agenda di tutti i governi occidentali. Il tema è stato al centro anche del G7 Economia svoltosi a Parigi. È imperativo riaprire Hormuz e risolvere la guerra in Iran, si legge in una nota comune dei 7 paesi più sviluppati. L'incertezza globale ha accentuato i rischi per la crescita e per l'inflazione, si legge ancora nel documento. Presente al vertice di Parigi anche il commissario europeo per l'economia Dombrovskis, che ha voluto rispondere sulla richiesta dell'Italia di deroga al patto di stabilità anche per le spese che saranno sostenute per l'emergenza energia. Stiamo esaminando la questione, ha detto. Al tavolo del G7 per l'Italia il ministro Giorgetti, che ha confermato la linea del governo: aiutare le categorie produttive alle prese con il caro energia, in particolare l'autotrasporto, per una proroga del taglio delle accise. Chiusura contrastata per le borse europee, bene Francoforte sulla parità a Londra, mentre Piazza Affari cede lo 0,65%. Risale la tensione sullo spread con i titoli tedeschi, che si porta vicino agli 80 punti. Il leggero calo al prezzo del petrolio, anche se il greggio americano rimane stabilmente sopra i $100 al barile. Il Brent intorno ai $110. Ed è tutto, a più tardi.
5: Filippo, la lavatrice ha allagato il salotto.
6: Evviva!
5: Ma sei serio? Eppure è scaduta la garanzia.
6: Serissimo. Polizza che ci copre, bonus in bolletta e piscina in salotto. Manca solo il bagnino.
7: Proteggi la casa e gli elettrodomestici dai guasti imprevisti con €120 l'anno anche a rate. E con l'offerta IRA in luce o gas dedicata hai fino a €60 l'anno di bonus in bolletta.
8: Polizze assicurative di Europa Assistanza Italia S.p.A. distribuite da IRE Mercato S.p.A. Prima della sottoscrizione, leggere i set informativi e dettagli dell'offerta su ireinlucegas.it.

0: come le chiama Cioffi, nello stomaco insieme a Noemi, in questa canzone che ha aperto la nostra terza ora insieme su Radio Number One. Donna al volante, accompagnatore Alvise, Agnese, doppia A, doppia S, in vostra compagnia ancora fino alle 20.
1: E parliamo, dato l'orario, del fatto che noi italiani mangiamo sempre più da soli, non solo al ristorante, ma anche a casa, perché ormai oltre il 37% delle famiglie, secondo l'Istat, delle famiglie italiane è composto da una sola persona. Cambiano le case, cambiano i consumi, cambia il modo di mangiare, appunto, sia fuori che dentro, perché i supermercati non sono pronti, per esempio. Perché tante volte, Malvise, probabilmente ti sarà capitato anche a te di andare al supermercato, cercare quel cibo e trovare solo la confezione famiglia. E tu dici, sì, vabbè, cosa faccio? Mangio per 5 giorni a settimana questa cosa?
0: Guarda, io ho litigato con la mia fidanzata qualche giorno fa, ma in realtà c'ha ragione lei al 100%, aveva ragione a lamentarsi, perché purtroppo, vivendo in due case separate, non vivendo insieme, compriamo le cose per mangiare, io per i fatti miei, certo, lei per i fatti suoi. Il problema è che molto spesso io personalmente, non essendo a casa, faccio la spesa, ma i prodotti che compro scadono facilmente e quindi purtroppo li butto. Se avessi a disposizione un supermercato che dà quelle confezioni più piccole con le porzioni più piccole, sarebbe meglio, per evitare di buttare il cibo.
1: Sì, qualche catena fa qualcosa,
0: ma poca roba
1: sì. E poi magari non è neanche comodo e accessibile rispetto a casa tua o al tuo posto di lavoro, quindi sarebbe un viaggio andare, insomma, a comprare queste monoporzioni. Non è più una nicchia, però, perché appunto il 37% delle famiglie italiane è composto da una sola persona. I supermercati e tutti, insomma, i negozi, gli ristoranti, si devono adeguare in qualche modo. Dobbiamo essere consapevoli noi consumatori, ma soprattutto i produttori.
0: Assolutamente sì, bisogna tutti quanti orientarsi verso un nuovo modello di vita, e ci sono tantissimi ristoranti che stanno cercando di fare qualcosa, perché tantissime persone decidono di andare a mangiare al ristorante da sole e di conseguenza magari ci sono quei ristoranti, ne ho visti alcuni che sono bellissimi, sì, tra l'altro, dei ristoranti che decidono di organizzare delle tavolate intere, quindi non magari tavoli da 4, tavoli da 3, ma tavolate con 10-20 persone che non si conoscono tra di loro, e si riesce in questo modo a creare anche magari della convivialità tra persone che sono single. E poi magari anche organizzare dei tavoli singoli non sarebbe male, però per un ristorante sono dei costi che è difficile da riuscire a sostenere.
1: È vero, è verissimo, ma se io voglio andare a mangiare hamburger per i fatti miei, fatemi mangiare per i fatti miei, io al mio tavolo.
0: Non puoi ordinarlo a casa.
1: Ma io voglio uscire, vedere gente ma non interagire, perché sono fatta così.

0: Madame Marrakesh, un singolo estratto da un album super iper plurivenduto in queste settimane, vale a dire Disincanto della stessa Madame.
1: Esattamente, non vediamo anche l'ora di vederla live per certo. L'estate, perché ha il suo tour estivo che tocca più città in Italia. Io ci sarò.
0: Anch'io, non vedo l'ora.
1: Bene. Stavamo parlando del fatto che gli italiani ormai mangiano sempre di più da soli, perché effettivamente le nostre famiglie sono composte da tanti single, e continuiamo a parlare comunque di cibo ultraprocessato, che se poi quando sei lì non hai voglia di cucinare, sei sul divano, apri la dispensa e c'hai i biscotti, un pacchetto di patatine, questo e quell'altro, hai fatto la cena.
0: Credo tra l'altro, per i nostri ascoltatori, non ci sia bisogno di specificare cosa sia un cibo ultraprocessato, cioè lo sappiamo tutti.
1: Esattamente, però durante lo scorso aprile è stato pubblicato uno studio che rivela il perché i cibi ultraprocessati ci rendano più stupidi.
0: Sì, semplicemente perché sono ultraprocessati. Lo vedi, questo è un po' come il discorso di prima: perché utilizziamo una mano piuttosto che un'altra? Perché camminiamo, e in questo caso perché i cibi processati fanno male? Perché sono processati, nel senso che non contengono quei micronutrienti che ci permettono di poter elaborare le informazioni in un certo modo, di poter stare bene in un certo modo.
1: Esattamente, vitamine, minerali, fibre, insomma il cervello non può funzionare correttamente senza queste cose. E poi i cibi ultraprocessati sviluppano anche l'insulina resistenza nel nostro corpo, e quindi la regolazione del glucosio nel sangue, che insomma ad alti livelli influisce anche sulle funzioni cognitive. Ma in Australia l'Università di Melbourne ha proprio studiato con più di 2000 adulti tra i 40 anni e i 70 anni, prendendo appunto queste persone come, chiamiamole così, cavie. Nessuno di loro soffriva di demenza oppure di Alzheimer o altre malattie comunque collegati, e stavano valutando la loro dieta con un questionario e poi anche le funzioni cognitive sempre con altri questionari, e si è visto che chi ha mangiato cibi ultraprocessati non era più concentrato,
0: non
1: si vedeva proprio che
0: dopo
1: un po' non ragionava più bene.
0: Eh sì, perché giustamente, mancando una serie di micronutrienti, il cervello non riesce più ad elaborare le informazioni nella maniera corretta, e questo è un po' il problema. Sarebbe curioso capire anche se questo discorso vale in ottica mondiale, nel senso è chiaro che poi da paese a paese, da continente a continente, cambia
1: dieta,
0: il clima,
1: anche.
0: Esatto, cambia il clima, cambia proprio la distanza dall'equatore, cambia tutto, quindi sarebbe bello capire se effettivamente questo problema è anche un problema nostro, europeo, è un problema americano, sudamericano, nordamericano, insomma.
1: Seguiranno altri studi sicuramente. Ora mi viene che quando studiavo e mangiavo patatine e cereali, allora non era colpa mia, è colpa del cibo. Mamma, non è che non studiavo, è che non capivo niente per colpa di quello che mangiavo mentre stavo lì sui libri.
0: Ma tu pensa alle professoresse di oggi che magari dicono alle mamme, ai papà: guardi, suo figlio intelligente è che non mangia cibi buoni, non è che non si applica.
1: Deve cambiare dieta.

0: Benson Boone e la sua Slow It Down qui su Radio Number One. I cibi ultra processati ci rendono più stupidi, ci rendono meno intelligenti e ci fanno venire quello che gli americani chiamano il brain fog, il cervello annebbiato, insomma non riusciamo più a capire niente. C'è Roby che ci scrive: io oggi a pranzo pizzoccheri, vale? Dai, c'è anche la verdura dentro. Roby, beh,
1: guarda, l'importante è che ci sia un verde, un ingrediente, sì, verde. A me hanno sempre insegnato, per esempio da piccolo, di abbinare i cibi che mangio in base ai colori. Ah. E mi dicevano sempre: il verde non deve mai mancare.
0: Beh, certo, la verdura.
1: Mi hanno sempre detto così. Poi nella vita questa cosa diciamo che l'ho seguita abbastanza poco. O perlomeno, quando mangio gli hamburger, metto sempre la foglia di
0: lattuga. Insalata. Certo, allora sei sano.
1: Certo. Ah, voglia.
0: Restate con noi che tra poco arrivano gli aggiornamenti meteo.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Buonasera Lucchino.
4: Buonasera, è solo capace di dirmi buonasera, ma dedicarmi una canzone ogni tanto? Cabro!
5: Buonasera Lucchino.
4: E lei una dedica?
5: No, perché no, ma ora?
4: No, ma che ora? Nell'happy hour ogni sera abbiamo tanti spazi per il dedicato. Piuttosto, Berti, come siamo messi con il dedicato?
6: Non ci abbiamo più spazi,
7: Happy, happy hour, number one. Happy hour, dal lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
8: La musica che cerchi.

0: Number One Meteo.
1: Qui con gli aggiornamenti meteo con quelli di Trebi Meteo. Oggi abbiamo Nico Scaletto con noi. Ciao Nikos.
2: Ciao Nikos.
3: Ciao, buona serata. Ciao, ben ritrovati a tutti quanti. Ciao.
2: Ciao, ciao, ciao. Allora, ci dai tutte le informazioni del caso in merito al meteo delle prossime ore, dei prossimi giorni magari?
3: Sì, in realtà guarda, sono delle belle notizie perché dopo la fase, diciamo, abbastanza fredda, direi quasi invernale in alcune zone del nord Italia, con la neve che è scesa sulle Alpi anche sotto i 2000 metri di quota nei giorni scorsi, adesso piano piano andiamo verso l'estate che arriverà proprio in questo weekend. Domani giornata nel complesso di bel tempo, magari qualche breve temporale del pomeriggio solo in montagna, ma ormai sono cose veramente di poco conto. Altrove una bella giornata, ci sarà il sole e ulteriore arrivo rinforzo d'anticiclone da giovedì in poi, proprio in vista del fine settimana e del weekend, con temperature che torneranno ad aumentare. Già nel corso di giovedì i primi 26-27 gradi in pianura, anche a Milano, a Torino, a Firenze, addirittura proprio nel weekend sfioreremo, addirittura toccheremo i 30 gradi, quindi sarà veramente un weekend di bel tempo, di sole e appunto con temperature estive. Sarà, possiamo dirlo, il primo weekend estivo al centro nord Italia.
1: Bene, quindi crema solare a manetta, grazie Nico.
3: Ma quella la mettevo già a gennaio.
1: bravo, sì, perché qua ci scottiamo tutti bianchi come siamo. Grazie Nico Schiodetto per gli aggiornamenti. Scaricate l'app di Trebi Meteo se volete appunto saperne di più. Ciao, buona serata.
2: Ciao,
3: buona serata a voi.

0: è Serena Brancale Levante ed Elia qui su Radio Number One, donne al volante con accompagnatore Agnese e Alvise. Questa sera noi siamo con l'attrice Caterina Murino, che ha fatto una cosa molto particolare, nel senso che ha girato la Sardegna visitando rifugi canili, gattili, più che ne ha più ne metta, producendo il documentario Attraverso i nostri occhi. Le diamo il benvenuto qui su Radio Number One e quindi buonasera Caterina.
1: Buonasera a voi, grazie mille per questa opportunità, grazie.
0: Allora, raccontaci un po' qual è stata la vostra impresa, perché alla fine qui si parla di impresa.
1: Esatto, beh, l'idea era di distribuire solamente cibo e io ho deciso di distribuirli in Sardegna, perché purtroppo, come Sud Italia, la Sardegna è messa veramente molto male sul problema del randagismo. E quindi ho montato un'equipe, tra cui mio marito poraccio, perché mi segue in tutte queste follie, per distribuire questi 3.000 kg di crocchette. L'idea del documentario non c'era inizialmente, erano delle immagini solamente per noi con questo mio amico e la moglie fotografa, che fotografava appunto i canili. Quindi abbiamo attraversato in 7 giorni 2.000 chilometri della Sardegna, 35 rifugi, quasi 5.000 animali in questi 35 rifugi, e abbiamo appunto raccontato in questo documentario non solamente il dolore, la speranza anche che giustamente questi animali hanno a stare nelle gabbie sperando appunto che un giorno possa veramente aprirsi dalla gabbia e trovare casa, ma anche la lotta che questi volontari fanno tutti i giorni per accudire gli animali di nessuno, che noi abbiamo abbandonato e che noi non abbiamo sterilizzato.
2: Ne approfitto per chiederti quali sono le difficoltà che incontrano i volontari all'interno di questo mondo.
1: Allora, prima cosa, che trovano una quantità, parlo soprattutto del Sud Italia, quindi la Sardegna in primis, trovano ogni giorno una quantità di gattini e di cani abbandonati negli scatoloni delle buste, ma parliamo di scatole dai 4, 5, 15 cuccioli al giorno. Quindi il primo problema è la sterilizzazione, con un numero mostruoso di cuccioli di animali che non sono stati sterilizzati. E il problema maggiore in Sardegna sono i pastori maremmani. I rifugi sono pieni dei famosi cuori bianchi che salvarono le mandrie e i greggi durante gli incendi in Sardegna e che abbiamo tanto osannato, ma non facendoli sterilizzare ci ritroviamo appunto con i cuccioli, e quindi ci sono questi bellissimi cani maremmani che invadono giustamente tutti i rifugi, perché sono veramente anche quelli più complicati da adottare, perché sono enormi, perché partono da 30-35 kg minimo. E questi poveri volontari devono non solamente appunto darli da mangiare, ma devono tenerli anche perché è difficilissimo farli adottare. Quindi i volontari si ritrovano con una quantità di animali mostruosi da accudire tutti i giorni senza l'aiuto delle istituzioni. Le istituzioni che dovrebbero essere i primi, perché ricordiamo che i cani e i gatti randagi sono di proprietà del sindaco. E se tutti i sindaci stanziassero 10.000 euro all'anno, da qui a 10 anni forse il problema sarà risolto. Invece purtroppo è un mare enorme di cuccioli senza fine, perché quello che purtroppo fanno i volontari è un lavoro senza fine.
0: Mamma mia, assolutamente. Noi possiamo fare qualcosa però a questo punto per andare incontro ai volontari.
1: Allora, prima cosa, se noi adottiamo non dobbiamo abbandonare, perché purtroppo il numero altissimo di cessioni di proprietà è in continuo. Seconda cosa, sterilizzare l'animale che abbiamo, perché anche se ci dovesse scappare, si trovano dei cani o gatti che sono comunque randagi e lì si affigliano. E poi sicuramente non comprate animali, andate in un rifugio a prendere un cane o un gatto, non comprate animali, anche perché abbiamo visto ultimamente che la maggior parte, non voglio dire tutti, ma la maggior parte degli allevamenti di cani e gatti di pregio, di razza, che tutti quanti vogliono, vengono da degli allevamenti che sono sicuramente non puliti, no, e che massacrano l'animale stesso, che fanno affiliare in continuazione il cagnolino o la gattina per sfornare sempre più animali da poter sfruttare e vendere. Quindi possiamo veramente fare anche il nostro e sicuramente innamorarci di quegli occhi e soprattutto mi auguro degli anziani, perché anch'io ho sempre richieste di amici che vogliono cuccioli, cuccioli, cuccioli, e i cuccioli poi sono quelli che vengono abbandonati perché non sono più carucci come sono quando sono piccolini. Invece quando si prende un cane più anziano e non un cucciolo, quel cane, al di là della riconoscenza che ci può portare per il resto della loro vita, è molto più calmo, nonostante abbia vissuto dei traumi.
2: Beh certo, innamorarsi con quegli occhioni colmi d'amore è veramente facilissimo. Ascolta, un'altra cosa che ti chiediamo, dove si può trovare questo documentario che si chiama Attraverso i nostri occhi?
1: Allora, ringrazierò per sempre la RAI perché appunto ha deciso di metterlo in onda il 17 maggio, domenica scorsa, e ora giustamente su Rai Play. Vi prego, andate a vederlo perché è molto duro ovviamente, però è una bellissima lezione di vita, perché attraverso i loro occhi finalmente capiamo che c'è un'anima dietro, non c'è solamente un qualcosa che noi non conosciamo. Loro sono esattamente come noi, solamente l'involucro che è diverso, un po' più peloso di noi, però il loro cuore, la loro anima è esattamente la stessa. E poi finalmente diamo voce ai volontari.
3: Giusto, giustissimo. Grazie allora a Caterina Murino per tutto il lavoro che hai fatto, tutto il lavoro che farai. Mi raccomando, guardate questo, recuperate questo documentario Attraverso i nostri occhi, e se potete adottare, fatelo. Grazie.
1: Grazie, grazie di cuore.
4: Radio Number One.

0: riuscita tra Miles Smith e Niall Horan. Questa era la loro Drive Safe. Rimanete con noi perché tra poco arriva una grande canzone.
1: Le donne al volante.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
5: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
6: E i consumi?
5: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
7: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Guarda quante soluzioni di mutuo a Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
3: Siamo in radio, non si vede nulla.
2: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
4: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.com
1: o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Guarda quante soluzioni di mutuo a Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.

0: Il silenzio dei disconnessi.
1: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
2: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.

0: Successi di inizio carriera di Anastasia a livello internazionale è arrivata questa Paid My Dues nel 2001, che è stata una canzone di grande, grandissimo successo.
1: Esatto, una canzone che già il titolo lo dice: ho pagato i miei debiti, e si riferisce ai debiti che aveva, non tanto quelli economici ma più quelli di percezione, chiamiamoli così, debiti che aveva all'inizio della sua carriera, perché lei ha dichiarato per anni: mi è stato detto che la mia voce era troppo nera, che avrei dovuto usare le lenti a contatto, buttare via gli occhiali, che ero troppo invadente, e la lista continua, ma qui mi sono un po' riscattata, così appunto ha detto Anastasia. E brava lei,
0: brava lei. Tra l'altro lei è stata sempre molto molto malmenata dalla critica, potremmo dire così, ma alla fine le sue canzoni hanno parlato per lei, soprattutto in quegli anni lì. Adesso continua ovviamente a fare concerti, anche dopo tutte le problematiche fisiche che lei ha avuto, problemi di salute molto molto gravi, certo. Ha superato tutto. Questa donna ha una capacità

0: di resistere, di andare oltre qualsiasi tipo di problema, che è incredibile ed è lodevole, veramente.
1: E brava Anastasia, ci piace tanto. Ci piace tanto anche Harry Styles, che è in giro finalmente, sì, con il suo tour. Ha ammaliato tutti ad Amsterdam, presentandosi in camicia sul palco, una camicia azzurra.
0: E ha anche presentato una nuova canzone che si chiama Italian Girls.
1: Attenzione, non sono American Girls,
0: attenzione,
1: restiamo in America, l'ascoltiamo.

0: Normani Dancing with a Stranger a concludere le nostre tre ore insieme. Donne al volante più accompagnatore Agnese e Alvise, saremo con voi ancora per tutta settimana, quindi fino a venerdì. Dobbiamo passare la palla, anzi la patata bollente, diciamo così, a quelli dell'Happy Hour, al loro locale, ristorante, bar, chiamatelo come volete.
1: Sì, esatto.
2: Bonsoir.
1: Buonasera. Buonasera ragazzuoli, come va? Come la va?
2: Bene, voi da quelle parti come va? Dai, che oggi c'è il sole, almeno qui. Almeno non ha piovuto, dai.
1: Molto molto bene, anche se ti devo dire in tutta sincerità e franchezza che un pochettino di frescanza, come si dice da queste parti, la avverto, inizio ad avvertirla.
0: Sì, ha messo sulla giacchetta.
1: Sì. ma questa è l'anzianità, è la vecchiaia.
2: Cominciamo a avere
3: secondo
2: una
3: secondo me siamo troppo distanti, sì, quindi c'è un'escursione termica che percepisce tra di noi.
2: C'è l'escursione, dopo ti dico dove l'escursione.
0: Sì. Il vostro calore purtroppo lo possiamo percepire solo tramite le orecchie, ecco.
2: Esatto. Decisamente sì, o attraverso i cocktail eventualmente. Sì.
0: Anche quella non è una brutta idea, dai, su.
1: Allora io direi di lasciare i cocktail a loro, a Luchino e al buon Gabro, e noi direi di andare.
0: Esatto, dici? Voi preparate qualcosa di buono, noi ci ritroviamo qui sempre su queste frequenze domani alle 17.
1: Signori, a domani, grazie a tutti dal Bisi Agnese.
0: Ciao.
2: Ciao.
4: Su Radio Number One, le donne al volante.
5: Resta sempre a bordo con Le Donne al Volante.
4: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Buonasera a tutti, su Radio Number One sono le 20 in punto.
1: Radio Number One Notizie.
2: Una buona serata da Barbara Salandri. Si trovavano tutti nella parte più remota della grotta i corpi dei quattro italiani morti durante un'immersione alle Maldive. Per raggiungere le salme a 60 metri di profondità e portarle in superficie sta operando un team di 3 speleosub finlandesi, oggi recuperati Federico Gualtieri e Monica Montefalcone. Facciamo il punto con Daniela Ubaldi.
3: 2 delle 4 vittime coinvolte nella tragedia subacquea di Dekunukandu sono state recuperate, operazione completata in sicurezza dal team dei 3 speleosub finlandesi che hanno superato senza problemi la lunga fase di decompressione. Lo comunica Dan Europe, chiamato a recuperare gli italiani morti in una immersione in profondità tra le grotte sottomarine nei pressi dell'atollo di Vavu. Erano in 5, il corpo del primo, Gianluca Benedetti, è stato recuperato ed è stato trasportato in Italia. Gli altri 4 sono stati rintracciati con droni sottomarini. Erano tutti insieme nel terzo e più remoto ambiente delle grotte sottomarine a 60 metri di profondità. Dotati di attrezzature all'avanguardia, inclusi sistemi di supporto vitale ridondanti, i 3 finlandesi hanno riportato in superficie, grazie a una staffetta con le autorità maldiviane, i corpi del ricercatore biologo Federico Gualtieri e della professoressa dell'Università di Genova Monica Montefalcone. Il team procederà domani al recupero degli altri 2 corpi.
2: Si riaccendono le speranze per una soluzione negoziale al conflitto tra USA e Iran e per porre fine al blocco dello stretto di Hormuz. Anche il Qatar conferma i contatti tra Washington e Teheran, come a sorpresa aveva fatto la scorsa notte Trump sospendendo i preparativi militari di attacco. Il servizio è di Nicola De Muro.
4: Sulla crisi di Hormuz sembra ampliarsi lo spiraglio diplomatico apertosi poche ore fa con l'annuncio a sorpresa di Donald Trump del congelamento dei piani d'attacco all'Iran perché, così ha detto Trump, sono in corso negoziati seri. Ma l'opzione militare rimane comunque in piedi e l'esercito USA, dice Trump, resta in allerta. La decisione della Casa Bianca sarebbe maturata dopo le pressioni dei paesi del Golfo, timorosi di un'escalation incontrollabile. Il Qatar ha confermato l'esistenza di contatti tra Washington e il regime iraniano e ha ribadito il sostegno alla mediazione da parte del Pakistan, chiedendo però più tempo per consolidare il dialogo. Teheran però al momento non arretra, pretende che l'uranio arricchito venga trasferito a Mosca e non negli Stati Uniti e lega la riapertura dello stretto di Hormuz anche alla fine degli attacchi israeliani in Libano.
2: È in corso una nuova ondata di intercettazioni contro le ultime 10 barche della flottiglia rimaste in navigazione. La marina di Tel Aviv avrebbe anche aperto il fuoco, quantomeno con proiettili di gomma. Il ministro degli esteri italiani, confermando il fermo di 27 connazionali, ha chiesto di verificare urgentemente l'uso della forza da parte delle autorità israeliane. Il GIP di Modena ha convalidato l'arresto di Salim El Kudri, il 31enne che sabato scorso si è lanciato a tutta velocità con la sua auto contro alcuni passanti nel centro cittadino. Confermata la custodia cautelare in carcere, la decisione è arrivata dopo l'udienza di convalida. È accusato di strage con l'aggravante delle lesioni gravissime, escluso il terrorismo e l'odio razziale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
1: Su Radio Number One, Happy Hour.
5: Perché a me non c'è il sole fuori, signor Gabro, almeno quello.
6: Buonasera, signor Lucchino, buon martedì, piacere ritrovarla.
5: Mamma mia, quando è martedì certe volte c'è anche del sole, vede, certe volte non bisogna guardare tutto così grigio, c'è sempre il sole nella nostra vita, bisogna guardare il lato positivo delle cose.
7: Lei è un
5: cretino. Ma perché? Stavo facendo un po' di filosofia.
6: La calma dopo la tempesta.
5: Sì, la famosa calma dopo la tempesta. Bravo, signor Gabro, dica delle cose che abbiano un senso, mica come quelli che ci sono qui nel locale. Va bene, buonasera, attenzione, il gas oggi non si usa perché è aumentato, quindi se oggi la giornata è andata un po' lasciate stare, il gas non usa.
6: Ordinate da sporto.
5: Tutto da sporto, vabbè, niente. Allora, buonasera, niente, io non ce la farò mai con lei. Buonasera, benvenuti, questo è l'Happy Hour, il vostro open bar preferito. Attenzione, cosa è molto importante, dobbiamo salutare le donne al volante, ma non solo le donne al volante, anche l'autista.
6: Cioè, sì, cioè, l'accompagnatore.
5: Mettiamolo così, e il chauffeur, mettiamolo così. Coloro i quali che vi hanno accompagnato fino a poc'anzi, che vi accompagneranno comunque per tutta la settimana, come è successo già ieri. Comunque, nell'appuntamento, tornerà appuntamento domani, loro stanno rientrando a casa, ma noi invece siamo qui nel locale. Apre l'open bar più esclusivo di Radio Number One, che ogni sera prende forma dalle 20, poi più tardi ci sarà anche il dedicato, ma qui si alza il livello. livello della radiofonia, proprio a livello mondiale, proprio gente proprio che si strappa i capelli. E attenzione, per farvi capire dove vi trovate, prima cosa che facciamo, prendiamo il giornale sul bancone del bar e leggiamo, attenzione, attenzione, il santo del giorno. Oggi è facile, oggi è San Pietro Celestino, quindi se avete un amico che si chiama Pietro Celestino.
6: Entrambi, sì, oggi vale doppio.
5: Vale doppio, o un amico che si chiama Pietra Celestina, li telefonate, però se ne hanno solo uno dei due non è valido, non è valido, cioè non è, solo tutti e due devono essere. Ma attenzione, perché oggi è la giornata mondiale della donazione del latte materno! Non lo voglio sapere, va bene, due ore così, eh!

0: Bob Sinclair, testa e I Can Wait, una delle canzoni preferite del signor Gabbro.
1: Adatta a cuori deboli, non, come l'Happy Hour, d'altronde.
0: D'altronde non possiamo fare, guarda, sono cose così, quando le canzoni che le muovono le emozioni, quelle robe lì, no?
2: Bella, finalmente l'aperitivo, fammi da bere che mi devo rimettere al mondo.
0: Buonasera Berti, stasera niente, voi dovete sapere che c'è un po' di movimento, ogni sera arrivano delle persone, arriva Alberti che è uno dei clienti fissi, poi...
3: Buonasera.
0: Poi ce l'abbiamo la barista, quella col cervello artificiale, ma di questo ne parleremo più tardi. Poi c'è qualcuno in cucina, forse, tanto non fa niente,
1: che
0: ci fosse o no, tanto cambia nulla. E poi ci siete voi che solitamente andavate a scegliere il vostro segno zodiacale. Perché? Perché all'interno di questo appuntamento andiamo a leggere l'oroscopo degli oroscopari, che alla mattina scrivono delle cose a caso, secondo noi. Questo ormai è un dato
1: dice
0: di fatto. E praticamente... ultimamente eravate un po' litigati, come si dice in italiano, perché non riuscivamo mai a accontentare tutti per la lettura del proprio segno zodiacale. Allora abbiamo pensato bene di estrarre noi a caso dal cilindro, invece che il coniglio, il segno zodiacale da leggere nella giornata.
1: Attenzione, perché poi noi la sera leggiamo l'oroscopo di oggi,
0: diciamo,
1: non quello di domani.
0: Diciamo prima che qualcuno si distrae, diciamo chissà domani come andrà. No, oggi. Così ci dite come è andata, se poi è andata come dicevano gli oroscopari o meno. Ma solitamente diciamo
1: che sono
0: io. Io vado in estrazione, va bene, attenzione, eccolo qua. Questa sera abbiamo il segno della Vergine. Allora, giornata che si presuppone con delle gioie e soprattutto fortuna, così dice, non lo so. Questo momento è buono anche per le emozioni nuove. Quindi ha detto tutto.
1: Fateci sapere come si è presupposta questa giornata.
0: Se è più pre o più supposta.
1: Siamo lì.
0: Adesso poi vediamo come andrà. Chi può dirlo? C'è Dua Lipa su Radio Number One.

0: buona serata, questo è l'Happy Hour.
1: Buonasera a tutti, ben arrivati. A proposito, signor Lucchino, non abbiamo ancora ricordato il numero per il dedicato.
0: Vedi che lei certe volte si ricorda delle cose che a me sfuggono.
1: Lo diamo al volo, 393-444-0444. Richiedete la vostra canzone preferita, noi vi schiacciamo play.
0: Esatto, nel frattempo c'è Robby che dice: attenzione, segno zodiacale Gemelli, ne sopravviverà soltanto uno e non sarete voi nemmeno se siete in due. Va bene, grazie Robby, buona serata. Ottima. Ganda, lei cosa ne pensa di questa cosa? No?
2: Non abbiamo più riserve energetiche né possibilità di procurarcele nella galassia.
0: Non avevamo dubbi ormai.
1: Laureato.
0: Lui ha fatto, lui dice un sacco di cose, poi soprattutto in profondità. Salutiamo anche il signor Maurizio che questa sera saluta tutte le supposte all'ascolto.
1: Buona serata. Anche a lei.
0: Un saluto anche agli amici del Lago della Brianza. Ciao Anna, buona serata. Salutiamo il signor Mauro che dice buona serata signor Gabro, buona
1: grazie.
0: Serata signor Lucchino. Vede come già abbiamo della gente educata, vede? Però secondo me anche stasera gli oroscopari, tanto per gradire e per cambiare, non ci hanno azzeccato un tubo. Non so lei cosa ne pensi, però
1: io ho sempre la speranza, dai, sì. Magari domani azzeccheranno qualcosa.
0: Ma magari
1: il problema è che noi non lo leggiamo stasera, quindi chi lo sa, lo devo scoprire tra 24 ore.
0: Chi lo sa. Però potrebbe essere che metti il caso che qualcuno si ritrova all'interno di questo segno, che in questo caso erano i gemelli, ma magari è di un altro segno, dici però assomiglia al mio anche se non è gemelli, perché gli oroscopari magari fanno, come dire, della confusione. Che confusione?
1: È possibile, tra tutte le idee che hanno in testa.
0: Ah sì, questo è un dato di fatto, diciamo le cose come stanno. Siete nel posto giusto, siete su Radio Number One, è martedì sera, secondo giorno della settimana, qui c'è sempre buona musica, anche con questa direi.

0: 54 Ultra, questa era una bellissima canzone.
1: Lanciamogli contro il nostro robot.
0: Ganda.
2: Ascolta i

0: Radio Number One Meteo.
1: Mamma mia, e come sempre a quest'ora puntualissimo lo spazio dedicato alla situazione meteorologica che arriverà nei prossimi giorni e in particolar modo nella giornata di domani grazie ai nostri amici, quelli di Trebi Meteo. E allora attenzione al nord, locale instabilità tra Lombardia, Triveneto e Emilia Romagna con possibili temporali ancora. Nel pomeriggio poi al centro invece irregolarmente nuvoloso con qualche isolato piovasco al mattino e temporali più organizzati nel pomeriggio. Si organizzano i temporali. E al sud invece irregolarmente nuvoloso con qualche piovasco su Sardegna e Basso Tirreno. Per ulteriori informazioni e per restare sul pezzo, come usiamo dire noi, scaricate l'app, quella di 3B Meteo.

0: so, cioè, tutte le sere la solita storia, guarda.
1: Non mi meraviglia, mio signore.
0: Non la meraviglia, certo. Gandalf, torni in cucina a fare qualcosa da mangiare. Dica qualcosa, Gabbro, per favore.
2: No, io Gabbro. Lascio perdere, perché poi se mi inserisco mi arrabbio.
0: Lasciamo stare, evitiamo eventuali e ad altre discussioni all'interno di questa serata, no? Direi, perché sennò non va bene.
3: Gabbro, sì. Alla voce graffiante, quindi le consiglio un po' di alcol, grappa, faccia qualcosa. Vedrà che passa tutto. Ho un latte cognac stasera. Buonasera, sono Luchino, buona serata.
0: Buona serata a lei. Allora, nel frattempo, giustamente, come ho letto io, questi temporali organizzati, adesso devo capire, non so se, tipo gli scioperi che fanno il venerdì o lunedì, no? Saranno organizzati anche te. Ormai si organizzano tutti.
2: Oggi io, domani tu.
0: Anche i temporali si organizzano, siamo a questo livello. Va bene, questo è il primo spazio del dedicato.
2: È arrivato anche stasera il vostro momento dove potete regalare la vostra canzone preferita a un fratello, un amico, la mamma, a chiunque. Noi vi schiacciamo play e ve la riproduciamo.
0: Ma poi se ve la dedichiamo

0: canzoni degli Anything But The Girl. Era 1994 quando usciva questa pubblicazione di Missing, allora un gruppo particolarmente da club, particolarmente dedicato al jazz, ma in questo caso con una versione rivisitata da Todd Terry che poi si ballava nella discoteca. Lei lo sapeva, signor Gabbro?
1: Una hit clamorosa degli anni 90, primo spazio del dedicato. Abbiamo iniziato alla grande, come
0: ha
1: sempre.
0: Visto, noi non ci facciamo mancare niente, grazie agli amici che stanno ancora messaggiando. Ci abbiamo ancora degli spazi, quindi prenotatevi se volete. Adesso c'è anche Gaia con questa nuova Bossa Nostra.

0: c'era la pubblicazione con questo sample inserito all'interno di questa canzone di Tears for Fears. Questa invece, diciamo, mettiamola così, una rivisitazione, anche se poi non è una rivisitazione ma è un inedito di una canzone appunto di The Weeknd.
1: Non ci abbiamo più spazio,
0: appena iniziato
2: anche per stasera, sono volati via veramente.
0: Ma no, ma
2: lei
0: dai,
2: non ha idea di quanti messaggi stiano arrivando, li sto contando uno a uno.

0: signor Gabbro, che allegria con Ed Sheeran, Zizam, ha visto? Siamo tutti allegri qua, eh?
1: Come tutte le sere durante le happy hour, dai, cerchiamo di sorridere.
0: Sorridiamo.
1: E ce la facciamo pure.
0: Dai, dai.
2: Dai che beviamo qualcosa.
0: Ma no, Berti, dai, su. Happy, happy
3: hour, number one. Ogni sera il tuo happy hour è su Radio Number One.
4: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazioni al regolamento su anyplenitude.com.

0: che
1: non ci abbiamo più spazio.
0: Me lo fa dire Berti, non ci abbiamo più spazio.
2: Lo sai che ci tiene a ricordarlo ad essere puntuale.
0: È puntuale e promemoria, non ci abbiamo. Salutiamo un po' di persone, salutiamo Mauro, ciao Mauro, ci dispiace, salutiamo invece anche Stefano da Pavia che dice: volevo dedicare una canzone alla mia Inter campione d'Italia, ma non ci abbiamo più spazi.
2: Gliene avete già dedicate tante, tantissime.
0: Mamma mia, io poi ho detto, sai che io e il calcio proprio siamo la stessa cosa, quindi sinceramente evitiamo.
2: L'ho vista domenica in Piazza Duomo che festeggiava lo scudetto dell'Inter.
0: Ho visto tutto pettinato, come ero pettinato domenica.
2: Era quello che sventolava la bandiera sul cavallo.
0: Ero io, sì, certo.
3: Buonasera, scusate se vi disturbo, è questo il bar dove ci sono i gemelli diversi? Sì.
0: No, guardi, secondo me è sbagliato locale, Max.
2: Entrambi ci stiamo guardando attorno.
0: Le stiamo vedendo, ma non ci siamo, va bene. Buonasera, ciao Max, buona serata, un saluto anche alla Sami, un saluto agli amici che stanno messaggiando. E allora, chi si è aggiudicato questo spazio? Giusto per... cosa è successo? Chi si è aggiudicato questo spazio?
2: C'è la fila, c'è la coda.
0: Sono passati 18 messaggi insieme, uno alla volta, grazie, prego. Non c'è di che.
4: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
4: Vorrei sentire una canzone.
0: Sì.
4: Che mi ricordano i tempi passati.
0: Sì.
4: E non so se forse erano belli oppure no.
0: Ma perché?
4: Ma non ci saranno più.
0: E
4: con una persona che me la cantava sempre.
0: Ah, gliela cantava una persona.
4: Di Romancino. Non lo so, sono 2 o 3 giorni che me la canticchio. Va bene. E poi dico: ma erano tutte bugie.
0: Ma cosa? Ma perché, signor Gabber? Perché?

0: Oh, vedi, la radio è anche storia, lo sapeva, signor.
1: La radio è la storia.
0: La radio è la storia.
1: Dei mezzi di comunicazione, almeno, allora,
0: diciamolo.
1: Presente, passato e futuro.
0: Il nostro Marconi che ha inventato questa cosa qui, che trasmette sul pianeta Terra. Poi adesso ci abbiamo tutti i device per ascoltare la radio ovunque siate sul pianeta Terra e non solo, anche nello spazio prossimamente. Quando qualcuno arriverà sulla Luna, chi può dirlo?
1: Presto, dicono, anche con gli occhiali.
0: Ma
1: direttamente.
0: Certo, famosi occhiali da radio.
1: Esatto, quelli.
0: Dopo ne parliamo dopo, a microfoni spenti. Allora, nel frattempo, salutiamo Adao, sì, c'è l'accento sulla, c'è quella virgolette, come si pronuncerà?
2: Adao.
0: Salutiamo Adao Dossena di Castanduva, nello stato di San Paolo do Brasil. Ha visto?
2: Mamma mia.
0: Che dice, buona serata, vi ascolto spesso, mio nonno è nato a Cremona, ha visto? E mi ha mandato, pensi un po' a lei, signor Gabbro, mi ha mandato l'immagine con la dichiarazione di Umberto Emanuele, sì, re d'Italia, il nome del nonno che era passato in Brasile, in do Brasile, capito? Certe volte succedono delle cose strane.
1: Ha fatto adesso, il cambiange.
0: Il cambiange, il passaportange.
3: Signor Gabbro, ascolti, ho incontrato in giro per Milano due salmoni.
1: Sì.
3: E appena hanno sentito che forse lo chef Gabbro tornava in cucina, sono saltati dalla felicità. Quindi sì, torni in cucina, signor Gabbro.
1: Torni. Li ho visti che erano già spilettati di là sul bancone. Ho detto, ma addirittura già pronti, no, devo solo metterli sul fuoco.
0: Io pensavo fossero saliti all'ultimo piano. Alex Warren.

0: Alex Vora, con la quale andiamo a chiudere l'appuntamento di questa giornata dell'Happy Hour, signor Gabbo.
1: Che dire, signor Luchino, sarà un piacere ritrovarla domani insieme a tutti i nostri ascoltatori qui nel nostro locale. Ciao a tutti.
0: Assolutamente, come sempre si usa dire, mi raccomando, fate una buona serata, ma almeno voi fate i bravi, almeno voi. Happy
2: Hour su Radio Number One, Happy Hour.
3: Musica che cerchi è qui.

0: sono le 22 e un minuto.
1: Radio Number One presents Number One Classics.
0: Buonasera, benvenuti ad una nuova puntata di Number One Classic. Le 22 passate da qualche minuto e noi siamo pronti per iniziare il nostro viaggio, come ogni sera, da qualche sera a questa parte, insieme a me che sono Manuela Doriani. Tra le 22 e le 23 su Radio Number One, la storia della musica. Un viaggio attraverso i pezzi iconici, più importanti, più rappresentativi dei decenni 70, 80 e 90. E noi partiamo proprio dall'inizio, diciamo dal 1972. Per darvi il benvenuti questa sera c'è Superstition, Stevie Wonder.
1: Number One Classic.

Non ci facciamo mancare niente neanche questa sera, ve lo posso garantire assolutamente. Ho già dato un'occhiata alla scaletta di questa ora che trascorreremo insieme. Beh, insomma, ci sono un sacco di ricordi che riaffioreranno sicuramente alla memoria per chi come me ha qualche anno in più. Siamo partiti subito, 1972, un pezzo storico di Stevie Wonder che tutti conosciamo molto bene, l'abbiamo riascoltato insieme. Superstition, il titolo, un capolavoro assoluto della musica funk, e un, insomma, un pezzo che è nato praticamente per caso, come molti di questi grandi capolavori. Sembra incredibile, però è assolutamente vero, cioè così perlomeno si racconta sulle storie che accompagnano appunto la nascita di questi pezzi che ascoltiamo in Number One Classic. Allora, dicevo, è nato in studio durante una jam session. Pensate quanto genio c'era tra i componenti delle band, i musicisti che ruotavano attorno appunto a Stevie Wonder. In questo caso Jeff Beck, il chitarrista Jeff Beck, hanno cominciato, erano in studio, l'amore per la musica li porta a strimpellare, no? In maniera apparentemente casuale. E strimpellando è nato proprio questo pezzo che abbiamo appena ascoltato. Tra l'altro Stevie Wonder suonò quasi tutti gli strumenti da solo, perché era un polistrumentista, e creando questo brano che inizialmente non doveva neanche essere suo, invece poi insomma è diventato uno dei suoi pezzi classici e più famosi. In arrivo i Police, quindi dal 1972 al 1983 ci avviciniamo ai giorni nostri. Wrapped Around Your Finger.

La musica italiana non può mai mancare, mai mai mancare. Anche noi abbiamo scritto dei grandi capitoli della storia della musica. Alcuni sono arrivati anche oltre i nostri confini, altri sono rimasti tra i nostri confini, ma sono rimasti comunque veramente indelebili nella nostra memoria. Ligabue ce ne ha regalati veramente tanti, eh? Urlando contro il cielo è sicuramente uno dei pezzi più significativi della sua carriera, era il 1991. Che meraviglia, che emozioni splendide quando la fa dal vivo nei suoi concerti. Cioè, i concerti di Ligabue sono in tutto e per tutto un'emozione splendida, però quando parte Urlando contro il cielo è proprio una roba che vorresti, non lo so, cioè, ti senti esplodere dall'adrenalina, dalla gioia, dal cantare a squarciagola. È proprio un'emozione veramente splendida per chi ama ovviamente la musica di Ligabue. La Ligabue su Radio Number One in Number One Classic, Harold Melvin and the Blue Note. Ritorniamo ancora agli anni 70 con If You Don't Know Me By Now.

0: Un grande successo firmato da Harold Melvin and the Blue Notes su Radio Number One in Number One Classic, If You Don't Know Me By Now, un pezzo che ha avuto poi una seconda vita, no? Una seconda giovinezza nel 1989 grazie ad una celebre cover dei Simply Red. Sicuramente ricorderete anche questa versione che conquistò comunque la vetta delle classifiche di tutto il mondo, ma nello specifico quella più ambita, più prestigiosa, cioè quella americana di Billboard, e diventando appunto un successo mondiale ancora forse più grande dell'originale. Noi comunque abbiamo scelto l'originale per augurarvi ancora buona serata con Number One Classic. A tra poco. Number One Classics.
1: Classics. Ogni sera dalle 23 all'alba
2: immergetevi in Number One Nights,
1: la selezione di Radio Number One fatta di classici intramontabili,
2: nuove scoperte e atmosfere suggestive che vi accompagneranno fino al mattino.
1: Number One Nights, solo su Radio Number One.
3: Radio Number One Classics 1900.

buona serata da Manuela Doriani. Il nostro viaggio serale ormai è diventato una piacevole abitudine, da qualche tempo a questa parte lo facciamo insieme in attesa che ritorni la titolare di questo programma, ovvero Lilli, che io sono ben felice di sostituire, sono ben felice di fare la supplente in questo viaggio così bello che mi ricorda un sacco di cose molto belle, di momenti della vita molto belli. In questo caso siamo ritornati indietro al 1984, Don Henley con The Boys of Summer. Un dettaglio affascinante di questa canzone, appunto questo testo nostalgico e malinconico, che parla non solo della fine dell'estate, ma è un po' una metafora, no? Per la fine della giovinezza, per insomma riflettere sulla fine della giovinezza. Sarà per quello che mi sono emozionata tanto, perché la mia estate è già cominciato a finire già da boh. Però ecco, nel senso, sì, del tempo che passa, insomma, della giovinezza che se ne va, era un po' quello che cercava di trasmettere Don Henley quando ha scritto questa canzone, The Boys of Summer. Quindi non solo l'estate, ma proprio l'estate della vita, mettiamola così. Earth, Wind and Fire in arrivo su Radio Number One, After the Love Is Gone.

mancare gli U2, U2, dipende se la vogliamo dire all'italiana, con questa canzone meravigliosa che si chiama One, la conosciamo tutti molto bene, era del 1991, contenuta in un album splendido che era Acton Baby, cerco di conoscerlo a memoria praticamente tutto quanto dall'inizio alla fine. Abbiamo voluto riproporvi questa canzone che è una delle canzoni più iconiche, diciamo, degli U2, no? O U2 che dir si voglia. Il brano fu cruciale tra l'altro per la band perché stavano per sciogliersi, era un periodo in cui c'era maretta. Era un periodo in cui non si andava d'accordo per niente, erano a Berlino, avevano delle forti tensioni artistiche e questa canzone insomma evitò all'epoca appunto lo scioglimento, che sarebbe stato sarebbe stata una tragedia, diciamo, dal punto di vista musicale e artistico, non solo per loro ma anche per noi fans degli U2. Spandau Ballet, in arrivo Lifeline, questa è Radio Number One.

0: Number One Classic, tutte le sere tra le 22 e le 23 su Radio Number One, un viaggio attraverso i pezzi iconici e la musica, la storia della musica, anni 70, 80 e 90, Lifeline di Spandau Ballet, un pezzo molto bello che abbiamo riascoltato appunto insieme col volume più alto che si può, perché a quest'ora i vicini potrebbero lamentarsi, quindi meglio andarci piano.
1: Number One Classics.

1975, quando Rod Stewart ci regalava questo pezzo meraviglioso che si chiama Sailing, un grandissimo successo discografico, forse uno dei più grandi di Rod Stewart, pubblicato appunto nel 1975. E tra l'altro c'è una curiosità, poi non si sa mai se sono vere o no, sono quelle cose che circolano su internet che io mi diverto a raccontarvi, però bisogna sempre vedere, bisognerebbe chiamare Rod Stewart e chiedergli se è vero, però a quanto pare lo rivelò proprio lui questo dettaglio su questa canzone, che è l'unica canzone che lui ha inciso da sobrio. Non che fosse un ubriacone, però aveva l'abitudine di farsi un cicchetto prima di iniziare le registrazioni in studio, e si trovava in questo studio insieme al produttore Tommy Dowd alle 10:30 del mattino in Alabama, una contea dove non si vendevano alcolici, e quindi lui era terrorizzato, a parte che erano le 10:30 del mattino, però insomma chi se ne frega, un ciupitino prima di iniziare a registrare, va bene, non importa, se quella è l'abitudine, se poi tutte le cose vengono meglio, allora bene così. E lui era terrorizzato dall'idea di cantare senza il suo odore, dove non si vendevano alcolici, e quindi lui era terrorizzato, a parte che erano le 10:30 del mattino, però insomma chi se ne frega, un ciupitino prima di iniziare a registrare, va bene, non importa, se quella è l'abitudine, se poi tutte le cose vengono meglio, allora bene così. E lui era terrorizzato dall'idea di

0: Radio Number One, le 2:02. La tua notte su Radio Number One è Number One Nights.
1: La selezione musicale che tiene compagnia fino all'alba.
0: Mettetevi comodi e lasciatevi trasportare dal suono della notte
1: su Radio Number One.
2: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione,